quelle bambine bionde, con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

volte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la

dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luci, di terra e di anima niente, più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica, è acqua e miele, diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con

siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti,

segnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio posto.

nel vento, Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.

Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e frana.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentato. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati

Se parli la gente non crede, non sente ragioni di sorta. Se parli la gente non vuole, o peggio, ti vogliono morta. Se dici di essere viva, non capiscono, non stanno a sentire. Per loro non vale rinascere, piuttosto è meglio morire.

dietro mura tappezzate di gioia, di sorrisi, di giochi d'amore, sotto tetti di carta dorata, anche oggi ho trovato

del vecchio venditore di sorrisi è partito da qualche giorno, non ha lasciato recapiti, non ha gridato ritorno, ed anche la neve sciogliendosi ha scoperto la strada più nera, ma i miei occhi ti guardano e dicono: domani tornerà primavera.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore bio.